0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: We'd like to dedicate this special song to you. Check it out, it's all for you.

poi si scoprirà segnato da tante storie che nessuno ha raccontato.

0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:04.
0: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4:02. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: singing.
1: Radio Reporter.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Reporter.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto, in studio Filippo Virzi, edizione di giovedì 2 luglio. Apriamo con Pfizer. Annuncia la chiusura definitiva di 2 linee di produzione, a rischio oltre 300 posti di lavoro, lo rende noto in un comunicato congiunto CGL, CISL, UIL, UGL Chimici e Fisal CISL. Oggi, dalle 15 in poi, nella sede dell'azienda si terrà un'assemblea durante la quale i sindacati e RSU esporranno dettagliatamente tutta la situazione per un confronto democratico aperto a tutte le lavoratrici e lavoratori. Ed eccoci a Pagliarelli, caldo afoso a Palermo e poco spazio in cella. Guerrino a Casa Monica chiede uno sconto di pena. Il detenuto, uno dei capi clan della famiglia criminale di Roma, ha presentato reclamo al tribunale di sorveglianza di Palermo. È una notizia che fa parlare, che dovrà pronunciarsi dopo l'intervento della Cassazione. Ha chiesto uno sconto di pena per ogni giorno trascorso in celle piccole in condizioni di freddo e caldo afoso nel penitenziario palermitano. A Palermo tira e molla, piste ciclabili della discordia saltano in un tratto di viale Michelangelo ma rispuntano a Borgo Nuovo. Dopo mesi di protesta, di fide e trattative, il Comune definisce i nuovi percorsi entro la scadenza per non perdere i fondi PNRR. A Palermo, nella sala delle capriate del complesso monumentale dello Steri, del capoluogo regionale, si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa scienze economiche e finanziarie da Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit. La nostra redazione era naturalmente presente ed è stata l'occasione per intervistare uno dei banchieri più apprezzati e conosciuti a livello europeo. Ad Andrea Orcella abbiamo chiesto la situazione attuale di Unicredit Italia e le previsioni future.
3: Sono estremamente contento perché il nostro nuovo piano, le radici delle quali vengono dall'Italia, ci siamo posti come obiettivo di guadagnare quota di mercato in modo redditizio in Italia e in tutti i paesi, e pensavamo di riuscire a conseguire un punto di quota di mercato nell'arco dei prossimi 3 anni. Credo che rivedremo questo obiettivo al rialzo e sarà un multiplo di un punto di quota di mercato. Questo dimostra cosa? Che le nostre squadre, le nostre regioni riescano a crescere rapidamente in modo corretto, e quando un'impresa ha questo non ha bisogno di nient'altro. Posto questo, ci sono grandi cambiamenti in Italia, li osserviamo, prendiamo atto. Per noi questi cambiamenti potranno essere qualcosa su cui ci muoviamo solo e unicamente se generano valore per noi e se ci permettono di continuare a crescere senza diluire la nostra cultura. Quindi per il momento siamo alla finestra e per il momento ci restiamo. Vedremo quello che ha in serbo per noi il futuro.
2: Riprendiamo la linea in studio, cambiamo decisamente argomento. Microcriminalità, Palermo, degrado e furti, il comune chiude l'ingresso di auto ma anche di pedoni nell'area di sosta attigua agli uffici dei servizi demografici. C'è anche un'apparecchiatura della rete informatica che a causa di atti vandalici si trova in una condizione di grave rischio. La carità per evitare la punizione di Dio suora sotto inchiesta per truffa, quindi per ottenere grazie c'è la presente ombra della truffa. In due hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini suora Antonina Cataldo e la sua fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale. Concludiamo la sezione del nostro giornale radio dedicato agli eventi in Sicilia con un appuntamento che ci porta ad Attilo, esattamente a Paceco, nella parte del Trapanese dal 3 al 5 luglio. Dattilo, capitale del folklore, 3 sere nel cuore della tradizione. Rassegna giunta alla 3ª edizione, costruita quest'anno attorno a 3 serate a ingresso libero, nel borgo di Dattilo, frazione di Paceco, nel Trapanese. Definiamo la nostra parte dedicata agli spettacoli in Sicilia con Paolo Angeli, che inaugura Spiazzo con il suono di Lema. Allo Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania, venerdì 3 luglio a partire dalle ore 21. Al centro del live c'è Lema, lavoro che torna a misurare la sua lingua sonora con la chitarra sarda preparata, strumento ormai inseparabile dalla ricerca del musicista gallurese. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. Vi auguriamo una buona prosecuzione d'ascolto per questo giovedì e buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
4: No stress, no limits.
5: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
6: Top priority of the summer.
4: Turn it up and stay connected to
7: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
8: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
6: Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentornati alle previsioni meteo in studio Filippo Virzì, appuntamento dedicato alle 9 province dell'isola. Giovedì con pressione in calo, la giornata sarà contraddistinta da un'atmosfera che risulterà decisamente instabile. Potranno infatti scoppiare dei temporali anche forti sulle zone interne, in estensione verso le aree adiacenti. Temperature massime fino a 32 gradi, minime in diminuzione. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province dell'isola. Apriamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 22, massima 29. Caltanissetta, sole caldo, minima 18, massima 30. Catania, poco nuvoloso, minima 24, massima 34. Enna, poco nuvoloso, minima 17, massima 28. Messina, poco nuvoloso, minima 25, massima 32. Palermo, poco nuvoloso, minima 25, massima 31. Ragusa, sereno, minima 20, massima 29. Siracusa, sole caldo, minima 24, massima 33. Ed infine Trapani, tempo nubiloso, disperse, minima 25, massima 28. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 luglio, a cura della redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo collegamento in studio. Vi auguriamo una buona estate.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
0: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
5: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
6: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 75 74 049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 75 74 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
2: Cari amiche e cari amici, è il momento dell'oroscopo del giorno di oggi giovedì 2 luglio a cura di Filippo Virzì, in voce per voi. Sintesi iniziale di tutti i segni zodiacali, prestate attenzione. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, vi aspetto una giornata favorevole per dialogare con il partner, per dare una scossa alla passione o per trovare la persona giusta se siete soli da tempo. Se appartenete al Cancro, al Sagittario e ai Pesci, potete concretizzare ottimi guadagni, specie se troverete i contatti, i collaboratori giusti. Se appartenete al Toro, al Leone e allo Scorpione, le circostanze di oggi potrebbero mettere alla prova la vostra capacità di reagire con elasticità. Cambiare opinioni sui fatti o persone significa essere coerenti alla verità. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, giornata bellissima. Toro, oggi all'insegna dell'amicizia con tante idee. Gemelli, segno fortunato quest'oggi. Cancro, oggi avete tanti timori. Leone, per i nati nel segno, energia. Vergine, giovedì all'insegna del lavoro. Bilancia, una giornata da ricordare. Scorpione, attenzione a non ferire chi vi è vicino. Sagittario, godetevi una giornata serena.

0: Capricorno, occhio agli affetti, Acquario. Per questo giovedì sarete i primi della classe. Ed infine il segno dei pesci. Giornata un po' insipida. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi giovedì 2 luglio con Filippo Virzì. Buona prosecuzione con la nostra programmazione del giovedì, vi auguriamo una splendida giornata. A risentirci.
1: Sono latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
2: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili, si chiama Il reset del cortisolo, dal sottotitolo Il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sono disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunta.
3: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.
6: Oggi al cinema, scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
8: Dal regista Steven Spielberg.
9: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
10: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
7: Meritiamo di sapere.
11: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
12: Che cosa significa?
11: Che hai visto?
12: Credi che ci siano altri?
7: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Le prevendite sono aperte.
14: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
15: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
16: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
17: Non è i fidanzatini, è
18: possiamo riparlarne a casa?
16: Bene, devo andare.
18: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare 2 volte in chiesa.
16: Stai per sposarti?
18: Sì.
16: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
18: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
19: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
16: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque. A tutto spiano.
20: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
14: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Prossimamente.
22: Dimmi che cosa ricordi.
23: Figlio.
22: E cos'altro?
23: Aiutami a tornare a casa.
22: Il re di Itaca sta per tornare.
23: No, non tornerà.
24: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
23: Sei tornato per vendicarti.
24: Mi riprenderò tutto.
25: Odissea.
24: Credo stia dormendo.
0: Dal 16 luglio in

0: televisione a Palermo alla Multisala Aurora.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: I partner di questo programma sono
9: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
12: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
14: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
15: Parcheggio custodito e gratuito.
16: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: Sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 2 luglio. In apertura, ordinanza su Movida. Lipari, la Camera di Commercio di Messina chiede un tavolo. L'ordinanza sulla Movida firmata dal sindaco di Lipari, Gullo, che disciplina gli orari delle attività economiche nelle 6 isole del comune di Lipari, accende il dibattito sul delicato equilibrio tra diritto alla quiete e tutela del turismo. Sulla misura è intervenuto il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, che pur comprendendo la necessità di tutelare i residenti, lancia l'allarme sulle ricadute economiche per le imprese locali. A Palermo abbattuta una villa abusiva, ma ci sono voluti 26 anni. L'edificio si trovava in via in serra ed è stato demolito dal suo proprietario, che ha eseguito una sentenza del 1999. Il sindaco La Galla interviene dicendo: garantito il rispetto delle regole. La giunta regionale approva il DEFR 2027-2029. Il presidente Schifani dichiara: prosegue la crescita della Sicilia. Come ogni anno, il DEFR contiene le linee di programmazione delle politiche e rappresenta un documento di analisi approfondita dello stato dell'economia. Tra i dati segnalati, quello dell'occupazione vede la Sicilia crescere dell'1% nel 2025, oltre le performance nazionali che si fermano allo 0,8%. A Palermo, nella sala delle capriate del complesso monumentale dello Steri, del capoluogo regionale, si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in scienze economiche e finanziarie ad Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit. La nostra redazione era naturalmente presente ed è stata l'occasione per intervistare uno dei banchieri più apprezzati e conosciuti a livello europeo. Ad Andrea Orcella abbiamo chiesto la situazione attuale di Unicredit Italia e le previsioni future.
3: Sono estremamente contento perché il nostro nuovo piano, le radici delle quali vengono dall'Italia, ci siamo posti come obiettivo di guadagnare quota di mercato in modo redditizio in Italia e in tutti i paesi, e pensavamo di riuscire a conseguire un punto di quota di mercato nell'arco dei prossimi 3 anni. Credo che rivedremo questo obiettivo al rialzo e sarà un multiplo di un punto di quota di mercato. Questo dimostra cosa? Che le nostre squadre, le nostre regioni riescano a crescere rapidamente in modo corretto, e quando un'impresa ha questo non ha bisogno di nient'altro. Posto questo, ci sono grandi cambiamenti in Italia, li osserviamo, prendiamo atto. Per noi questi cambiamenti potranno essere qualcosa su cui ci muoviamo solo e unicamente se generano valore per noi e se ci permettono di continuare a crescere senza diluire la nostra cultura. Quindi per il momento siamo alla finestra e per il momento ci restiamo. Vedremo quello che ha in serbo per noi il futuro.
2: Rieccoci in studio e cambiamo decisamente argomento. Conflitto a fuoco in piazza Montana Catania tra fazioni del clan Cappello Bonaccorsi, sei arresti dopo il tentato omicidio. La fuga del comando armato dopo gli spari di San Giovanni Galermo è finita in una struttura ricettiva di Floridia. Le indagini hanno svelato la rete di complici che ha coperto i fuggitivi e intercettato gli ordini partiti da un boss detenuto per organizzare un rapimento. Ed eccoci a Partinico, dove incappucciati minacciano il titolare con una pistola e violente rapine in un bar. Momenti di terrore per il titolare del bar pizzeria Lego Loserie di Bono, per la vittima contusioni alla spalla e a un ginocchio nel tentativo di reagire. I rapinatori sono fuggiti con un bottino di alcune migliaia di euro. Concludiamo in bellezza con gli eventi in Sicilia. Marco Morricone a Favignana, il racconto privato di Ennio. Appuntamento alle ore 21 a partire da oggi fino al 5 luglio. Si inizia oggi, ore 21:30, all'anfiteatro nei villaggi Mangias di Favignana. Un altro appuntamento interessante da non mancare assolutamente con Arabella Rustico ad Alcamo, il contrabbasso in primo piano alle ore 21 presso il collegio dei Gesuiti. L'appuntamento porta in città The Voice o Double Bass, titolo che annuncia una serata costruita attorno al timbro, la presenza e la duttilità di uno strumento raramente trattato da protagonista assoluto. Ed è tutto per quanto riguarda la sezione dedicata agli eventi in Sicilia. Da Filippo Virzì, buona estate e a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
6: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Yeah, babe.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto, in studio Filippo Virzi, edizione di giovedì 2 luglio. Apriamo con Pfizer. Annuncia la chiusura definitiva di 2 linee di produzione, a rischio oltre 300 posti di lavoro, lo rende noto in un comunicato congiunto CGL, CISL, UIL, UGL Chimici e Fisal CISL. Oggi, dalle 15 in poi, nella sede dell'azienda si terrà un'assemblea durante la quale i sindacati e RSU esporranno dettagliatamente tutta la situazione per un confronto democratico aperto a tutte le lavoratrici e lavoratori. Ed eccoci a Pagliarelli, caldo afoso a Palermo e poco spazio in cella. Guerrino a Casa Monica chiede uno sconto di pena. Il detenuto, uno dei capi clan della famiglia criminale di Roma, ha presentato reclamo al tribunale di sorveglianza di Palermo. È una notizia che fa parlare, che dovrà pronunciarsi dopo l'intervento della Cassazione. Ha chiesto uno sconto di pena per ogni giorno trascorso in celle piccole in condizioni di freddo e caldo afoso nel penitenziario palermitano. A Palermo tira e molla, piste ciclabili della discordia saltano in un tratto di viale Michelangelo ma rispuntano a Borgo Nuovo. Dopo mesi di protesta, di fide e trattative, il Comune definisce i nuovi percorsi entro la scadenza per non perdere i fondi PNRR. A Palermo, nella sala delle capriate del complesso monumentale dello Steri, del capoluogo regionale, si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in scienze economiche e finanziarie da Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit. La nostra redazione era naturalmente presente ed è stata l'occasione per intervistare uno dei banchieri più apprezzati e conosciuti a livello europeo. Ad Andrea Orcella abbiamo chiesto la situazione attuale di Unicredit Italia e le previsioni future.
4: Sono estremamente contento perché il nostro nuovo piano, le radici delle quali vengono dall'Italia, ci siamo posti come obiettivo di guadagnare quota di mercato in modo redditizio in Italia e in tutti i paesi, e pensavamo di riuscire a conseguire un punto di quota di mercato nell'arco dei prossimi 3 anni. Credo che rivedremo questo obiettivo al rialzo e sarà un multiplo di un punto di quota di mercato. Questo dimostra cosa? Che le nostre squadre, le nostre regioni riescano a crescere rapidamente in modo corretto, e quando un'impresa ha questo non ha bisogno di nient'altro. Posto questo, ci sono grandi cambiamenti in Italia, li osserviamo, prendiamo atto. Per noi questi cambiamenti potranno essere qualcosa su cui ci muoviamo solo e unicamente se generano valore per noi e se ci permettono di continuare a crescere senza diluire la nostra cultura. Quindi per il momento siamo alla finestra e per il momento ci restiamo. Vedremo quello che ha in serbo per noi il futuro.
3: Riprendiamo la linea in studio, cambiamo decisamente argomento. Microcriminalità, Palermo, degrado e furti, il comune chiude l'ingresso di auto ma anche di pedoni nell'area di sosta attigua agli uffici dei servizi demografici. C'è anche un'apparecchiatura della rete informatica che a causa di atti vandalici si trova in una condizione di grave rischio. La carità per evitare la punizione di Dio, suora sotto inchiesta per truffa. Quindi per ottenere grazie c'è la presente ombra della truffa. In due hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, suora Antonina Cataldo e la sua fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale. Concludiamo la sezione del nostro giornale radio dedicato agli eventi in Sicilia con un appuntamento che ci porta a Dattilo, esattamente a Paceco, nella parte del Trapanese dal 3 al 5 luglio. Dattilo, capitale del folklore, 3 sere nel cuore della tradizione. Rassegna giunta alla 3ª edizione, costruita quest'anno attorno a 3 serate a ingresso libero, nel borgo di Dattilo, frazione di Paceco, nel Trapanese. Definiamo la nostra parte dedicata agli spettacoli in Sicilia con Paolo Angeli, che inaugura Spiazzo con il suono di Lema. Allo Zoo Centro Culture Contemporanee di Catania, venerdì 3 luglio a partire dalle ore 21. Al centro del live c'è Lema, lavoro che torna a misurare la sua lingua sonora con la chitarra sarda preparata, strumento ormai inseparabile dalla ricerca del musicista gallurese. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzi. Vi auguriamo una buona prosecuzione d'ascolto per questo giovedì e buona estate.
2: Radio Reporter Notizie.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
0: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Radio Reporter, emozioni in musica.

0: alle 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 2 luglio. In apertura ordinanza su Movida, Lipari, la Camera di Commercio di Messina chiede un tavolo. L'ordinanza sulla Movida firmata dal sindaco di Lipari, Gullo, che disciplina gli orari delle attività economiche nelle 6 isole del comune di Lipari, accende il dibattito sul delicato equilibrio tra diritto alla quiete e tutela del turismo. Sulla misura è intervenuto il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, che pur comprendendo la necessità di tutelare i residenti, lancia l'allarme sulle ricadute economiche per le imprese locali. A Palermo abbattuta una villa abusiva, ma ci sono voluti 26 anni. L'edificio si trovava in via in serra ed è stato demolito dal suo proprietario, che ha eseguito una sentenza del 1999. Il sindaco La Galla interviene dicendo: garantito il rispetto delle regole. La giunta regionale approva il DEF 2027-2029. Il presidente Schifani dichiara: prosegue la crescita della Sicilia. Come ogni anno, il DEF contiene le linee di programmazione delle politiche e rappresenta un documento di analisi approfondita dello stato dell'economia. Tra i dati segnalati, quello dell'occupazione vede la Sicilia crescere dell'1% nel 2025, oltre le performance nazionali che si fermano allo 0,8%. A Palermo, nella sala delle capriate del complesso monumentale dello Steri, del capoluogo regionale, si è tenuta la cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in scienze economiche e finanziarie ad Andrea Orcella, amministratore delegato di Unicredit. La nostra redazione era naturalmente presente ed è stata l'occasione per intervistare uno dei banchieri più apprezzati e conosciuti a livello europeo. Ad Andrea Orcella abbiamo chiesto la situazione attuale di Unicredit Italia e le previsioni future.
3: Sono estremamente contento perché il nostro nuovo piano, le radici delle quali vengono dall'Italia, ci siamo posti come obiettivo di guadagnare quota di mercato in modo redditizio in Italia e in tutti i paesi, e pensavamo di riuscire a conseguire un punto di quota di mercato nell'arco dei prossimi 3 anni. Credo che rivedremo questo obiettivo al rialzo e sarà un multiplo di un punto di quota di mercato. Questo dimostra cosa? Che le nostre squadre, le nostre regioni riescano a crescere rapidamente in modo corretto, e quando un'impresa ha questo non ha bisogno di nient'altro. Posto questo, ci sono grandi cambiamenti in Italia, li osserviamo, prendiamo atto. Per noi questi cambiamenti potranno essere qualcosa su cui ci muoviamo solo e unicamente se generano valore per noi e se ci permettono di continuare a crescere senza diluire la nostra cultura. Quindi per il momento siamo alla finestra e per il momento ci restiamo. Vedremo quello che ha in serbo per noi il futuro.
2: Rieccoci in studio e cambiamo decisamente argomento. Conflitto a fuoco in piazza Montana Catania tra fazioni del clan Cappello Bonaccorsi, se arresti dopo il tentato omicidio. La fuga del comando armato dopo gli spari di San Giovanni Galermo è finita in una struttura ricettiva di Floridia. Le indagini hanno svelato la rete di complici che ha coperto i fuggitivi e intercettato gli ordini partiti da un boss detenuto per organizzare un rapimento. Ed eccoci a Partinico, dove incappucciati minacciano il titolare con una pistola e violenta rapina in un bar. Momenti di terrore per il titolare del bar pizzeria Le Goloserie di Bono, per la vittima contusioni alla spalla e a un ginocchio nel tentativo di reagire. I rapinatori sono fuggiti con un bottino di alcune migliaia di euro. Concludiamo in bellezza con gli eventi in Sicilia. Marco Morricone a Favignana, il racconto privato di Ennio. Appuntamento alle ore 21 a partire da oggi fino al 5 luglio. Si inizia oggi, ore 21:30, all'anfiteatro nei villaggi Mangias di Favignana. Un altro appuntamento interessante da non mancare assolutamente con Arabella Rustico ad Alcamo, il contrabbasso in primo piano alle ore 21 presso il collegio dei Gesuiti. L'appuntamento porta in città The Voice o Double Bass, titolo che annuncia una serata costruita attorno al timbro, alla presenza e alla duttilità di uno strumento raramente trattato da protagonista assoluto. Ed è tutto per quanto riguarda la sezione dedicata agli eventi in Sicilia. Da Filippo Virzì, buona estate e a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
19: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
20: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
23: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11:03. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma ogni volta che viene piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti e un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
21: Il gelataio!
20: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
22: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica. Ad aprire le marcature è infatti la formazione africana, con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine, Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21. La vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
3: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri. Credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
2: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30, Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
4: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile. L'ho sentito perché ero un po' più teso del normale. Di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione. Però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
2: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buscova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
5: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
2: Cambiamo argomento. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo, il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. 7. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 13.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle 2 gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
18: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 15. Radio
1: Reporter. Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I diavoli rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul due pari colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
3: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
2: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
4: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché ero un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione. Però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
2: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
5: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
2: Cambiamo argomento. Formula 1, sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo, il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il ministero della difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto, che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
15: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
17: Il gelataio!
16: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
18: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
20: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
17: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
19: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
20: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
3: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella del direttore tecnico.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
4: Estate!
0: Un libro.
5: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con 2 minuti e un libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo. Dal sottotitolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune. Un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunti.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestro gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
11: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Avete ascoltato musica scelta da Enzo Marchese.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia a Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti, prima con Lukaku, poi con Tieleman. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul 2 pari colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tieleman. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
3: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
2: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15.30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Ieri il successo contro Navone per 3-1. Così il finalista del Roland Garros a Sky.
4: Si sente giocare la prima volta da finalista Slam, non è facile, l'ho sentito perché era un po' più teso del normale, di solito non sono mai teso e oggi e ieri ho sentito un po' più la pressione. Però credo che sia solo benzina per il mio tennis, no?
2: Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. L'azzurro in conferenza è tornato poi sul proprio stato di salute.
5: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione. È una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
2: Cambiamo argomento. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Gran Bretagna. Alle 14.30 di oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche. Domenica la gara lunga alle 16. Non esiste un altro luogo come Silverstone, rivela Hamilton sui canali Ferrari. È uno dei circuiti più veloci e impegnativi del calendario. In caso di successo, il britannico sarebbe il primo nella storia a raggiungere 10 successi sulla stessa pista. Basket, torna in campo l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Gli azzurri sfidano l'Islanda, palla 2 a Reykjavik alle 21.45 italiane. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9.67, non omologato però per via del vento, superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 86. 7. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: state con noi.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
2: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: sono le 19.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici di Kiev contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 80 feriti, secondo le autorità ucraine che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Il Vaticano ha ufficialmente scomunicato i lefebriani coinvolti delle consacrazioni episcopali celebrate ieri in Svizzera. La formalizzazione è arrivata oggi con un decreto firmato dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez. La sanzione riguarda i vescovi consacrante e co-consacrante e i 4 nuovi vescovi consacrati, si legge nel provvedimento, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Incidente mortale lungo la strada provinciale 56 in provincia di Mantova. La vittima è un cittadino afghano di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada ed è morto sul colpo. Insieme a lui viaggiavano anche due figli di 5 e 10 anni trasportati in codice rosso all'ospedale di Mantova. Entrambi sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole comprese. Sono previsti temporali, grandinate e forte vento. Dalle 18 di ieri, per danni da maltempo, sono stati quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia Romagna. A Siena è stata annullata la prova del palio. Sport, mondiali di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 3 incontri dei sedicesimi di finale, alle 21 Spagna-Austria, all'1 Portogallo-Croazia, alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
19: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.

0: Radio Reporter. Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Il bello della musica.

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Porter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
10: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

Radio Reporter. Per te che sai scegliere.

a mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5511-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
18: Radio Reporter, i più grandi successi, dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Sou assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Radio Reporter.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità. Dal regista Steven Spielberg.
2: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
3: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
1: Meritiamo di sapere.
4: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
5: Che cosa significa?
4: Che hai visto?
5: Credi che ci siano altri?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sofia Anna e nostra figlia Raffaella.
8: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
9: Non è i fidanzatini, è
10: possiamo riparlarne a casa?
8: Bene, devo andare.
11: Tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare, semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
8: Stai per sposarti?
11: Sì.
8: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cosa devo firmare?
11: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
12: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
8: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana, perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque, a tutto spiano.
13: Cos'è l'amore? In visione alla Multisala Aurora di Palermo.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
14: Prossimamente.
15: Dimmi che cosa ricordi.
16: Figlio.
15: E cos'altro?
16: Aiutami a tornare a casa.
15: Il re di Itaca sta per tornare.
16: No, non tornerà.
17: Beh, se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
16: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.
18: Odissea.
19: Credo stia dormendo.
18: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
13: I partner di questo programma sono
23: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve.
23: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
25: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
26: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
27: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
28: Parcheggio custodito e gratuito.
29: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
0: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Radio Report.
3: Radio Report.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Radio Report.
4: E che musica.
2: Radio Report. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
5: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al

0: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. E scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
2: Ciao, io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
2: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici, perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
2: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
2: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Varia, cantautore.
0: Pensa
2: che roba, curioso, no?
0: Vero, quindi, vero, magico.
2: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
2: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Varia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
2: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
2: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque in questo disco avevamo creato un nostro suono molto personale, era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sei una cosa, scusami se mi inserisco da profano. No, sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo. Sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco. Ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
2: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: Siamo
2: tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma un disco simile a te che cosa ha lasciato?
2: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco. Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi insomma questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta insomma dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
2: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale, e non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
2: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di Giovanna, ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore ma anche dei momenti di gioia.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
2: Grazie a te per questa conversazione.
3: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: solo musica. E che musica!
1: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Varia. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo su questo disco, appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans-Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni!
2: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
1: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
2: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati me lo fanno bene.
1: Beh, suonati, mi piace. Sai che devo confessartelo, Moni, grazie a questo disco ho scoperto, sì, quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
2: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. Prima, la prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco canti popolari, sì, del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così, essermi mosso verso il teatro,
1: certo,
2: e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico.
1: Certo.
2: È stato veramente molto...
1: Beh, vado a rileggerla, l'importanza, sì, della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo, sì, disco, Yiddish Blues, è potentissimo, sì, e io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine, che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura.
2: Sì.
1: Io parlerei di parole
2: ma anche
1: forti.
2: Al blues come condizione esistenziale.
1: Esatto,
2: cioè il blues,
1: esatto,
2: è musica,
1: esatto,
2: specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria,
1: esatto,
2: terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove,
1: esatto,
2: in mezzo a sofferenze inenarrabili, e questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, sì, soprattutto con la centro-est europea, e anche per posso dire, e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. Mm. E allora abbiamo unito questa...
1: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
2: Esilio, esattamente, esattamente.
1: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
2: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
1: Certo.
2: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
1: certo,
2: difficile.
1: Certo.
2: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
1: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
2: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera, certo, attrivatrice di questo progetto.
1: E certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia in senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
2: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una, è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
1: sì.
2: E io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare quel brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa, certo, questa condizione. E io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale. Questo è quello che propone,
1: certo,
2: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così: io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
1: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Donna mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
2: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di marginalizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
1: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
2: stato con me.
1: Grazie
2: a te.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hedesh Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro